0: Victor, vous avez vu? Il aime ce nom-là.
1: Victor. C'est bien, Victor. Tu t'appelleras Victor.
2: C'est une dame.
3: Del bilancio precedente. Oggi il bilancio americano è addirittura un quarto delle stelle.
4: I fossi del Macale al cine corso. I fossi del Macale al cine corso. I fossi del Macale al cine corso. I fossi del Macale al cine corso. I fossi.

sono degli sconosciuti che scorrono nelle mie vene, una lingua perduta nel filtro del deserto. Ci sono delle barche che annegano nella mia gola. Sono Leonardo, Leonardo Saffarano. Sono il bisnonno. Sono nato il 17 dicembre 1877 a Caloforte, provincia di Cagliari, Italia. Capelli scuri, occhi castani, fronte larga, naso medio, viso ovale, altezza 1,71 m.

0: y a des inconnus qui coulent dans mes veines. L'importu dans le tamis du désert. Il y a des bateaux qui se noient dans ma gorge. Je suis Leonardo, Leonardo Zaffaro. Je suis l'arrière-grand-père. Je suis né le 17 décembre 1877 à Caloforte, canton de Cagliari, Italie. Cheveux bruns, yeux châtains, front large, nez moyen, visage ovale, taille 1m71.
1: Oggi mio cuore è triste, mio figlio se ne va, non so quando ritornerà. Guardare partire il mio Leonardo, attraversare il grande mare, sono triste, mio figlio se ne va. Tutti dicono è una fortuna per lui e per tutta la famiglia, ma è un giorno triste per me. Je suis Fanny, Fanny la rosa. Je suis Fanny, Fanny la rosa. Je suis l'arrière-grand-mère. Je suis venue de Corse. E sono anche May Antonia. Sono anch'io la trisavola.